0: La finimos allora con una musica e il fogon a legna, che adesso va bene, no?
1: Ah, è bene come testo lì. Mi...
0: Ah sì, mi guagnavo pensare.
1: E come testo lì.
0: Siamo passati. Magari è qua la musica, il fogon a legna. Dopo, sabato che viene, mettiamo quella là dell'isotto.

0: Parliamo con altri, contiamo qualcuna.
1: Sì, sì.
0: Giusto? Ringraziamo qua il Battistello Commercio Cereali, la GIG Presente, la farmacia mais economica, posto 35, il mercato Famiglia e la Segreteria Educazione e Cultura, qua della Vicana Bar. Struconasso a tutti, mi vi dico ciao e fin sabato che viene giocondo.
2: Ecco, allora ringraziamo a tutti quanti che abbiamo la pazienza di aguantarmi 2 ore qua per ascoltare il nostro filo italiano, di contarsela e contare cose che accontecessero nel mondo. E fare invito per sabato che viene dalle 7 alle 9, venire qua con altri per fare questo filo e mantenere la tradizione italiana nostra qua, che è una cultura tanto bella, e tocca a me salla a morire.
1: Sì, ti dico anche a me. Buonanotte a tutti, una buona settimana, fin sabato che viene, se Dio vuole, siamo qua un'altra volta.
0: Ecco, stiamo bene in gamba, con salute e arrivederci.